0: Milano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira.
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: mia vita in realtà è una vera e propria catastrofe. Se sei intelligente faresti bene a scappare di corsa.
1: Io rimango qui.
2: Se trovi l'amore, non scappare.

0: non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. Io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stesso. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Riff.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio. Mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo. Io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me. Tu sei come... Tu sei una malattia. È come se fossi contagiata da Marx Sloan. E non riesco a pensare a niente e a nessun altro. Non riesco a dormire. Non riesco a respirare. Non riesco a mangiare. E ti amo. Ti amo in ogni momento. In ogni minuto di ogni giorno. E io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Se due persone si amano davvero, ma purtroppo non riescono a stare insieme, quando è che arrivano al punto di dire basta, è finita?
1: Mai.
2: Il vero amore non finisce. Radio Gelosa in Love.

0: il cuore si spezza, la musica scappa. È così che esce.
1: Su Gelosa la notte è innamorata.

0: Non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: wind and your fingers in the hair.
1: Un altro risveglio, un'altra alba. Alba Chiara, la musica al femminile, su Radio Gelosa.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: far rumore, ti addormenti di sera e ti svegli col sole. Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
5: Enza, qualità e trasparenza.
6: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
7: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30, venerdì e sabato fino alle 2, la domenica chiuso. Seguici su Instagram.
8: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico, il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
9: 30%, 40%, 50%.
10: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
9: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Parte la svendita nel negozio Bertoldo di Campodarsego per i nuovi locali.
10: Dal 15 maggio Bertoldo Campodarsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
9: Vi aspetto dal 15 maggio a Campodarsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz, qua esse, come riso?

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:13.

Buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6:33.

0: Italia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
3: Stai pensando di rinnovare casa?
4: Mobilificio del Santo. La casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
3: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano, Vicenza. Ti aspettiamo.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:02. Radio
2: Gelosa. Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
5: 30%, 40%, 50%.
6: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Parte la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
6: Dal 15 maggio Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Filippo Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto dal 15 maggio a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz, qua S come Renzo.
7: Hai sentito? Solo fino al 30 giugno, nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tua a partire da 190 euro al mese, con top in ceramica omaggio. Un'offerta davvero imperdibile. Affrettati! Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in

0: Flix trovi offertissime così, come angurie sfuse a 69 centesimi al chilo e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
1: Flix, fatti furbo, vieni Flix.
2: I love you Flix.
3: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
4: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
5: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza, Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride. Vieni anche tu insieme
2: a me. C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
0: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
2: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
3: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
2: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
3: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
2: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
4: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
4: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

vuoi una marcia in più per ripartire? Metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
7: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Brix, fatti furbo, vieni qui!
9: Buongiorno! Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
2: Enza, specialista nell'accoglienza.
3: Dai!
4: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
7: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
8: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad oghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8:36.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1 luglio, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà, tantissime occasioni sottoprezzi. Prezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane. Ali migliora la vita.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
9: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
10: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
11: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita. Oh.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Qualità e trasparenza, 4 lettere.
6: Enza, qualità e trasparenza.
7: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
8: Stai pensando di rinnovare casa?
9: Mobilificio del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
8: Mobilificio del Santo. Via 7 Comuni 5 a Caltrano, Vicenza. Ti aspettiamo.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
2: E come pensi che possiamo fare?
1: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: 30%, 40%, 50%.
2: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
1: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Parte la svendita nel negozio Bertoldo di Campodarsego per i nuovi locali.
2: Dal 15 maggio Bertoldo Campodarsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Filippo Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
1: Vi aspetto dal 15 maggio a Campodarsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz, qua S come Renzo.
3: 2.0 Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: o gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Debona Motors, Vicenza, debona.it.
10: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
11: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
10: Aggiungi la musica e sono canzoni.
11: Pronti?
12: Big bands,
13: grandi gruppi, brani memorabili.
14: Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Canonighi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
9: Legend,
1: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case. Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1 luglio, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
5: Grande.
4: Con il pavimento a effetto legno.
5: Grande.
4: E i sanitari sospesi.
5: Grande.
4: Ma non sai dire altro?
6: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi. Il meglio per la vostra casa.
7: Sabato aperti.
8: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione letto rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
9: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
10: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
11: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
10: Io sono nato pronto.
12: Adesso su Gelosa parte la compilation.
13: Compilation.
12: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
13: Greatest dance hits of the 80s.
12: La compilation di oggi parte così.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video e emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
7: Brix, fatti furbo, via!

Your own.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Stai pensando di rinnovare casa?
3: Mobilificio del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
2: Mobilificio dal Santo, via 7 Comuni 5. A Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo!
4: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e all'Iper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittale, Ali migliora la vita.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: commercialeidraulica.it.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.

Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.

0: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo!
3: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: Hai mai pensato a una mini vacanza prima delle vacanze? Qualche giorno da dedicare alla visita di luoghi ricchi di storia e bellezza. Berlino o Roma, Praga, Lucca o Pisa, Budapest o Monaco. Si parte! Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
3: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
7: Legend.
3: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info in

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
2: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
3: Enza, specialista nell'accoglienza.
4: Dai!
5: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
6: 30%, 40%, 50%.
7: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
6: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Parte la svendita nel negozio Bertoldo di Campodarsego per i nuovi locali.
7: Dal 15 maggio Bertoldo Campodarsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione. Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
6: Vi aspetto dal 15 maggio a Campodarsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz, qua esse come riso.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
4: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistro, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
7: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
8: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
7: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
8: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
7: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
9: Cerchi una bella notizia?
10: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
9: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
10: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
9: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
10: Approfittane, Ali, miglior

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
5: Ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
2: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
3: Enza, qualità e trasparenza.
4: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
5: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
6: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
7: E come pensi che possiamo fare?
6: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Stai pensando di rinnovare casa?
5: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto: cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
4: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
6: Ci sono momenti che sanno d'estate: una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
7: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
7: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
8: 30%, 40%, 50%.
9: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
8: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Parte la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
9: Dal 15 maggio Bertoldo Campodarsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
8: Vi aspetto dal 15 maggio a Campodarsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz, qua S come Renzo.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.
11: Goreyaka, goreyaka, goreyaka in a robot of style, eh?

0: ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
1: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
5: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo, che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Su Radio Gelosa, adesso c'è una tribù che balla.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15.
2: Radio Gelosa.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa, Amarcon, ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque tutto aumenta. Ma non da Polis Ceramiche. Gres porcellanato, effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Qualità 100% italiana a un prezzo shock. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni progetto. Con 45 negozi in Italia, Polis Ceramiche è sempre vicina a te. Polis Ceramiche, il prezzo giusto quando tutto aumenta.
9: A Udine provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
0: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
0: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
2: Con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a €990. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
6: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
7: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
8: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it, prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
7: Meneghello Arredamenti, ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
1: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Dai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
8: Commerciale idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
9: Commercialeidraulica.it.
10: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Una tribù che balla solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
3: Radio Gelosa.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
7: Grande.
6: Con il pavimento effetto legno.
7: Grande.
6: E i sanitari sospesi.
7: Grande.
6: Ma non sai dire altro?
8: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
6: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
9: Sabato aperti.
10: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116. San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi.
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
15: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Parte la svendita nel negozio Bertoldo di Campodarsego per i nuovi locali.
8: Dal 15 maggio Bertoldo Campodarsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto dal 15 maggio a Campodarsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz, qua esse, come Renzo.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.

0: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
1: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittale! Ali migliora la vita.
8: Ladies and gentlemen, please make some noise for
9: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossano. Salta di Porto Gruaro.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a €990. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
7: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
6: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
7: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
6: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Qualità e trasparenza, quattro lettere.
3: Enza, qualità e trasparenza.
4: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
5: Stai pensando di rinnovare casa?
6: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelta e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
5: Mobilificio Del Santo. Via 7 Comuni 5 a Caltrano Vicenza. Ti aspettiamo.
7: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: Bene, bene ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving On.
2: Moving On, vai!

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
1: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Da Lio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Da Lio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane, Ali migliora la vita.
6: 2.0, due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Apri il gas e lascia che la libertà ti scelga. Scopri la tua prossima emozione da Triumph Vicenza. Moto nuove e usate in pronta consegna. Accessori Triumph Vicenza. Viale Riviera Berica 355. Triumph for the ride.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica, bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: commercialeidraulica.it.
7: Trix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
8: Trix, fatti furbo, vieni qui!
9: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
1: Legend.
9: Il passato presente della dance, su Radio Gelosa.

0: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
1: Enza, specialista nell'accoglienza.
2: Dai!
3: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
4: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete ad hoc e in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
5: Cerco una ditta specializzata in ferro.
6: Ce l'ho!
5: Anche per laminati?
6: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
5: Pure tubi?
6: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
5: I profili?
6: Profili aperti, travi,
5: lamiere?
6: Da coils e da treno.
5: Magari anche con servizio taglio.
6: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
5: È un santo!
6: Quasi! È Beato! Beato Edoardo!
7: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: De Bona Motors, Vicenza. Debona.it.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
15: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
17: Legend.
16: Il passato presente della dance su Radio Gelosa. DJ Massimo Alberti. Solo su Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta sul gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 11 minuti. Radio
2: Gelosa. Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande.
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande.
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande.
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non per vedetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Il bagno è il luogo della tua prima immersione.
8: È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
9: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
10: Commercialeidraulica.it. Respira. Rallenta. Ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere. Una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini. Cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: che radioascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio. Problemi col tuo Saerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
8: Cerchi una bella notizia?
9: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
8: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
9: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
8: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
9: Approfittane. Ali migliora la

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stai pensando di rinnovare casa?
2: Mobilificio Del Santo, la casa che sogni è già qui. Da noi trovi proprio tutto. Cucine di design, camere e camerette, soggiorni, tavoli, sedie e divani per ogni stile. Qualità, scelte e soluzioni per arredare ogni ambiente con gusto.
1: Mobilificio Dal Santo, via 7 Comuni 5 a Caltrano, Vicenza. Ti aspettiamo.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: A Radio Gelosa sono le 21 e 2 minuti. Radio Gelosa.
1: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
2: Ci sono momenti che sanno d'estate.

Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e i piaceri di stare insieme.

0: scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
1: Io vivo per questo.
0: 900, un decennio di musica.

0: sorpresa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità. Due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: 900, un decennio di musica.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Debona Motors, Vicenza. Debona.it.
2: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
3: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
4: Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui.
6: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
7: Non più ormai.
6: 900, gli anni 90 in musica.

0: A Radio Gerusa sono le 22 e un minuto.
1: Con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
2: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. Nei nostri store e su smartmoda.com.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: La nuova stagione motociclistica è iniziata. Passa da Triumph Vicenza per scoprire e testare le nuove moto Triumph e Benelli. In più, vasto assortimento di moto usate. Triumphvicenza.it.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
5: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
10: 900, un decennio di musica.

0: Is it sex or is it love?
1: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
2: Non più ormai.
1: 900, gli anni 90 in musica.

0: Felix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!

0: ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Da La Perla Fabbrica Materassi c'è la promozione Letto Rubino. Materasso in memory foam, rete a doghe in faggio con regolatori di rigidità, due guanciali, copri rete e copri materasso. Tutto a 990 euro. Chiamaci oggi stesso. La Perla a San Stino di Livenza e su laperlamaterassi.com.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: De Bona Motors, Vicenza. Debona.it.
4: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
4: Gelosa. Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Estate in viaggio? Non lasciare che un guasto rovini la tua vacanza. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno per la manutenzione dell'auto, riparazioni, diagnosi, elettrauto, cambio gomme per guidare protetti e senza pensieri. La tua sicurezza è la nostra priorità. Chiamaci allo 0444 98 58 3.

0: 16.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
0: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
0: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
2: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
3: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
2: Commercialeidraulica.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Sabato 20 giugno aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Sabato 20 giugno, Chic & Style, presso il centro commerciale Emisfero.
5: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: da Smart Moda c'è lo sconto del 30% su tantissimi brand. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. Acquista subito i tuoi brand preferiti scontati del 30% negli store Smart Moda e online su smartmoda.com. Vivi l'estate con Smart Moda.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Respira, rallenta, ritrova il tuo equilibrio. Domenica 21 giugno al Parco Villa Buratti di Peseggia di Scorzè arriva il Parco del Benessere, una giornata tra trattamenti olistici, prodotti artigianali e sapori genuini, cooking show con chef e scuola di cucina. Parco del Benessere, dalle 9 alle 20, ingresso libero.
5: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.

0: A Radio Gelusa è mezzanotte e tre minuti. Radio Gelusa.
1: Adesso Radio Gelusa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, il sound di Gelusa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

man. So

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e sei minuti.
2: Radio Gelosa.
3: Yo, yo, yo, yo. You already know what the business is.
4: Check it out.
5: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
1: Legend.
5: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Misses, check it out.
1: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
2: Legend.
1: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.